0: 引领药业新闻今日谈，由莲花清瘟胶囊治感冒抗流感剧名播出。财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手深度探索，再从行业角度出发微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15凤凰卫视资讯台。
1: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五凤凰卫视中文台。
2: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
3: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
2: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Dei sciuffi.
4: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei les anunció.
0: Dei moshi.
5: This is our final warning.

0: 跟踪最新市场动态，聚焦热点财经话题，深度梳理剖析中国银行香港财经热点。星期一至五下午五点，凤凰卫视资讯台。周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Te li vinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天7点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天7点凤凰卫视资讯台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。

0: 十岁慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时，大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto.
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non c'è che doveva far uscire Robby.
3: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: 被束缚。
4: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Te volevo les anunciò.
0: 被漠视。难道生来平凡就该被沉默？
5: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
6: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes sois realmente.
8: Robby, questo è il tuo mondiale.
5: I have cherished the idea of a free.Democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。

0: mondo verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
1: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
2: Ti rivinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
3: 八桥神奇的马尾辫，星期日晚上9:15，凤凰卫视电视台。 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路快活，要闻全面搜罗。每天7点唤醒体验，长龙凤凰早班车，每天7点凤凰卫视资讯台。 您正在收看的是凤凰卫视。